move. Yeah, Malik Amok. Yeah, Jaljalali wa Iqram. Yeah, Muqsir. Yeah, Jami. Yeah, Wani. Yeah, Mugni. Yeah, Mani. Yeah, Bar. Yeah, Nabi. Yeah, Nur. Yeah, Hadi. Yeah, Badi. Yeah, Baqi. Yeah, Warid. Yeah, Rasir. Yeah, Sabu.